era Mariposa dell'orchestra di Franco Baguzzi. Andiamo avanti con i messaggi. Dopo due giorni di brutto tempo e pioggia, un po' di sole con Canzoni Senza Frontiere. Grazie, grazie Giancarlo D'Alesa. Buongiorno Ettore e Marco. Sì, questa l'abbiamo già detta, la canzone di Liscio a tua scelta. Non era proprio di Liscio, era un cia cia cia, ma insomma il cia cia cia può rientrare un

po' quando si dice di ballo liscio e non solo, ed era per Nonna Rina di San Giorgio. Bene, andiamo avanti con il secondo vintage di oggi, che ci mette in campo Mario Zelinotti. Allora, Mario Zelinotti fu un personaggio che partecipò a un festival di Sanremo, per lo più in coppia con Liveltoni, ma anche da solo a un disco per l'estate del 1968. Non ebbe molta fortuna con la canzone Un colpo al cuore. L'unica fortuna fu che lui, che la cantò senza troppa fortuna, affascinò con questa canzone Mina, che l'ascoltò, la prese, la interpretò lei, la portò alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia, e c'ero anch'io, fu il primo anno che ero là come inviato di Radio Monte Carlo alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia, che era la rassegna autunnale dove premiavano i dischi, i brani più venduti dell'anno, e lei si presentò con Un colpo al cuore, che però noi oggi l'ascoltiamo nella versione originale, la prima, quella del Mario Zelinotti.

Mario Zerinotti, devo dire che anche il mio programmatore si diletta ogni tanto andare a prendere chicche strane. Mario Zerinotti, i suoi due momenti di apice di carriera li ebbe nel 64, quando al Festival di Sanremo cantò con Little Tony Cuore Matto, fu l'anno in cui vinse la Cinquetti con Onorità, e poi nel 69, l'anno in cui vinse la Zanicchi con Zingara, dove sempre con Little Tony cantò Bada Bambina, tutte canzoni che abbiamo passato già nelle settimane scorse qui a Canzoni Senza Frontiere. Come? Questa era una richiesta, non mi ricordo chi me l'ha fatta, adesso vado a cercarla, perché anche voi a volte ci chiedete delle robe che vale a trovare. Madonnina degli Alpini, fatta da Marco e il Clan. Chi l'aveva chiesta, cinghia? Dai, tu mandala che intanto vado.

Ecco, no, mi confondevo con Madonnina dei Riccioli d'Oro, che mi era stata richiesta, che avevamo mandato, ma questa Madonnina degli Alpini è proprio nuova nuova, non l'avevo mai sentita neanch'io. Marco e il clan, cambiamo decisamente ritmo e andiamo sul sorriso diretto, coinvolgente e da assolutamente da primo piano della Federica Cocco con Ti amo. Punto e basta, mi hai rotto. Non, se io ho detto che ti amo, punto e basta, non devi contestare. E poi sorride che.

sempre gioiosa lei, la Federica Cocco. Ti amo, punto e basta. Ciao Ettore, scusa, mi puoi dire chi cantava il cia-cia-cia che hai trasmesso poco fa? Fa anche rima il cia-cia-cia che hai trasmesso poco fa. Era la Cocchi Mazzetti. 1961, il titolo era Pepito, il brano è stato il primo vintage di oggi, mentre adesso abbiamo il terzo vintage di oggi, alle 11.37. Arrivò quinta a Sanremo questa canzone, è del 1982, aspetta che vado a prendermi le note che avevo preso. Un'altra vita, un altro amore. Arrivò quinta a Sanremo, cantata da Christian, che se n'è andato l'anno scorso, 2025, era un ragazzo del 43. È stato sposato anche con la Dora Moroni.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

d'amore da Daniela Cavan, che cosa deve spendere in ketchup per tenere quella tinta in testa, anche perché ne ha tanti di capelli, non ne ha pochi. Allora, tu gli ho detto tutto quello che vi dovevo dire, vi ho detto del giorno, il santo, la giornata mondiale, vi ho parlato, non vi ho parlato della peschiera di Valdengo dopodomani sera, sabato 9 di maggio alla peschiera di Valdengo ci sarà l'orchestra di Franco Bagutti, che prima appunto avrei dovuto dirvelo quando è passata Franco Bagutti con Mariposa e ricordarvi questo evento di sabato sera, mentre domenica 10 maggio ci sarà questa manifestazione sempre alla peschiera di Valdengo, organizzata proprio da Radio Liscio, che il pranzo è cantato, dove la gente va lì alle 13, mangia con i tavoli che sono stati messi proprio attorno alla pista, e dopo, quando hanno finito di mangiare, per smaltire c'è l'orchestra di Monica Riboli, o quantomeno c'è Monica Riboli con la sua voce, che farà ballare e allieterà il pomeriggio, i famosi pomeriggi danzanti, quelli che usavano una volta e che si sono persi nella notte dei tempi, quando noi ragazzini che non potevamo uscire la sera andavamo in discoteca, quando? Al pomeriggio della domenica, a volte c'erano alcune che aprivano anche il pomeriggio del sabato, perché se facevano il pieno e i ragazzini che non potevano andare fuori la sera ci andavano di pomeriggio, e lì ci si scatenava un po' di decenni fa. Beh, adesso Radio Liscio ha pensato, riproviamo, ne ha provata una ad aprile, ha funzionato, e ha deciso di farne altre due a maggio, quella di questa domenica con la Monica Riboli e domenica 17, e verrò anch'io alla peschiera domenica 17, lo dico al Cinghia perché lui è sempre lì, ci sarà la Sonia De Castelli, con il pranzo è cantato. Bene, abbiamo fatto felice anche il Supremo, perché ha sempre paura che non ricordi queste cose, ma io ho tutto qua scritto sul foglio, perché se no non sempre me le ricordo le cose, e siamo ai vinili di casa Andella. Allora, una storia, questa canzone dei Beatles, Norwegian Wood, This Bird Has Flown. Allora, bosco norvegese o legno norvegese, quest'uccello è volato, è un titolo pieno di interpretazioni, anche così sottili e non tanto oniriche. Allora, intanto c'è l'intervento del sitar. In quel momento lì c'era George Harrison che stava studiando, stava imparando a suonare il sitar con il suo mentore e maestro, che era niente popò sul totò di meno che Ravi Shankar, quindi immaginatevi il guru del sitar che insegna a Harrison, uno dei quattro scarafaggi, a suonare il sitar. Allora, il testo, che è ironico, surreale, ma anche così specifica delle cose, racconta di una serata a casa di una ragazza, e la storia si ispira ad un'avventura extraconiugale di John Lennon, che, sebbene Lennon non abbia mai rivelato il nome di questa presunta partner occasionale, ci sono degli amici che dissero, figurati se queste cose qui se le tengono in tasca quelli che potrebbero aver visto o partecipato, dissero che poteva trattarsi di una qualche sua amica, come per esempio la giornalista Maureen Cleave o la modella Sonny Drain Freeman. Insomma, il protagonista inizia il suo racconto dicendo: I once had a girl, avevo una volta una ragazza, per poi ribaltare la situazione dicendo: o forse dovrei dire lei aveva me. E entra nella casa di questa gli fa vedere la casa, poi lo porta in camera da letto: volevo farti vedere che bella la mia camera da letto con legno norvegese.
non male, ti piace il legno norvegese, e da lì nasce tutta la storia del Norwegian Wood. Allora, questa canzone è al 118esimo posto nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre redatta dalla rivista Rolling Stone. I Beatles nel 1965 con Norwegian Wood, This Bird Has Flown.

Apri. No, ci stavamo distraendo perché il Cinghi ha tirato fuori un banjo, che suona anche il banjo, e me lo stava facendo vedere. Intanto mando un messaggio al Supremo. Anche oggi il canale TV 97 Teleantenna non si vede a Roma per il terzo giorno consecutivo. Non abbiamo modo di vedere la tua trasmissione televisiva su Teleantenna. Dopo le 13.30 Teleantenna si rivede. Anche altre persone che abitano a Roma mi hanno detto del malfunzionamento di Teleantenna. Oh, lunedì scorso si vedeva e poi niente più. Va bene, ecco, l'ho comunicato. Più di così non posso fare, comunicarlo in diretta. Intanto è arrivato un altro messaggio. Buon giovedì Ettore e Cinghia. Venerdì e sabato e domenica ci sono gli Alpini a Genova. Sabato pomeriggio c'è Veronica Cuneo, le nostre Valli e Marco Zeta a cantare alla festa. Alla festa Francesca da Genova. Grazie dell'informazione. Buongiorno Ettore, se lo trovi puoi mandare il video di Matteo Bensi con i cani della biscia? Lo dedico a tutti i miei amici ed ex colleghi piacentini. Stefano, buongiorno Ettore, mi dedichi una canzone a mia cugina Ada che ha compiuto 100 anni, Pietro 85 di Mandrogna, grazie. Allora, dedicata a Ada dal cugino Pietro di Mandrogna, Cielo di maggio di Elena Cammarone.

Cammarone, su questo semiponte che c'è in questo momento, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che si scollegano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Con voi ci ritroviamo

polca popolare con Romeo e Cooperfisa. Mentre ricevo, ciao Ettore, un saluto caro da Torino. Non so chi sei, ma accetto e contraccambio il saluto caro.

0: O campagnola bella, din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno anche per te, qui a Canzoni Senza Frontiere, qui a Radio Liscio, qui a Studio 1 Lombardia, canale 95, lì so che si sta vedendo bene perché ricevo dei messaggi fin da Gallarate. Allora, niente, siamo alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, adesso le reclame e le news e partiamo subito dopo con la seconda ora, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
4: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
5: Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

0: Sì, questa di fianco la conoscete, come si dice, è la mia signora.
1: Buongiorno,
0: buongiorno, che è venuta a portarmi il caffè. E vai, cos'è successo che è sparito tutto? Ah, ecco, no, dovevo andare qua, perché ho troppe cose. Ho anche il cinghia che ha tirato fuori il banjo. Fatti vedere col banjo. Fatti vedere col banjo. Prendi il banjo in mano e apri la videocamera.
1: Oh.
0: Lui sa suonare anche il banjo, sì, no. Il violino, la chitarra, il basso.
1: Che bel taglio che ha fatto.
0: Dai, suona qualche cosa, zitta un attimo. Eh beh, no, c'è sotto la sigla, quindi non si sente. No, ha detto che non ha le unghie e quindi ha bisogno.
1: Posticce.
0: A parte che ci sono anche le unghie finte,
1: posticce.
0: Di quelle che si possono avere, quelle posticce fatte per i musicisti che devono suonare, per esempio, il banjo, perché il banjo deve essere suonato con le unghie. Allora, com'è che stamattina non c'è il mercato? A Moncalvo c'è il mercato, giovedì mattina.
1: Ah, tu volevi il polipo.
0: Visto? Io lo so che poi il sabato sera tutti qui in casa mangiamo il polpo con patate perché è bello fresco del mercato. Lascia stare, non toccare quel pezzo lì che è il regalo della mamma. Perché qui vengono tutti nel mio ufficio a curiosare, a volte io nascondo delle cose, perché questa settimana c'è la festa della mamma, domenica, una volta era l'8 di maggio, adesso per festeggiare bene la fanno la seconda domenica di maggio, quindi 10, domenica è la festa della mamma. Io qui regalo, vengono qui, cos'è questo? Saranno fatti miei nel mio ufficio, nella mia grotta, se ho qui una cosa come regalo della mamma. E guai a chi lo tocca, lo curo, lo curo. Allora, la mia musica. Aspetta, qui arrivano altri messaggi, troppa roba tutta insieme, non ho più l'età. Ciao Edward, no, ma eravamo rimasti a Torino, quindi vabbè. Ah no, no, ho ricevuto un altro messaggio su Facebook che dice ciao Ettore, nella tua radio puoi dare gli annunci delle feste dei paesi dove abito io? E tu dove abiti? A Casirate d'Adda. C'è la festa alpina, ok, c'è la festa alpina, il 15, 16, 17 il Monster Country, e poi ci sono le band che vengono a suonare per far ballare la gente. Questa è un'idea che è in atto, ve lo ricordo, è in atto perché c'è il Radio Liscio Summer Tour. Se volete prenotare un'orchestra per la vostra festa del paese, la sagra, quello che fate nei vostri paesi durante l'estate, non dimenticate, c'è questa opportunità di prenotare un'orchestra per far ballare tutti i vostri concittadini e quelli che vengono, sono molti che fanno il giro delle fiere, delle feste dei paesi, perché sono belle e le vogliono vivere. Il numero di telefono è sempre quello, 331 335 6565. Marco e Alice, la mia musica, me la mandi? Quando vuoi.

12:12. Oggi è sempre giovedì 7 maggio, è sempre il 127esimo giorno dell'anno. Ne mancano 238 alla fine dell'anno. E Santa Flavia Domitilla, che non ha niente a che vedere con Harry Potter, ed è la giornata mondiale della salute mentale materna. La salute mentale è importante da sostenere per le donne che diventano mamme e molte che poi soffrono di depressione post-natale e da seguire con attenzione e aiutarle a risolverla. E poi la giornata mondiale dell'asma, che cade anche giusto perché adesso dovrebbero cominciare i pollini, appena viene fuori un po' di sole violento vediamo i pioppi che mandano quelle lanugini che svolazzano e che sono terribili per chi soffre di asma. Io, grazie, fortunatamente no, faccio tutti gli scongiuri del caso a quelli visibili, almeno poi ci sono quelli invisibili. E siamo al quarto vintage di oggi. Allora, una canzone che tutti conoscete molto bene perché dal 1923 è la sigla del programma televisivo 5 minuti di Bruno Vespa, subito dopo il TG1 delle 20 la sera su Rai 1. Allora, questa canzone venne scritta come testo dal mio grande amico Herbert Pagani e venne cantata da un altro mio amico che era Maurizio Arcieri. Allora, Maurizio, che è morto già nel 2015, mamma mia, già 11 anni, era un ragazzo del 42, viveva con la moglie sul Lago Maggiore, ha sempre vissuto lì ed era un simpatico fuori di testa. Scrisse questa canzone e la presentò a un disco per l'estate 1968, quindi questa canzone ha quasi 60 anni di vita. Quando lui la interpretò venne subito fuori la polemica, perché sui giornali venne fatta notare la somiglianza Who's Gonna Break Your Heart, scritta da Roy Lee. Ci fu questa polemica, vennero chiamati degli esperti, gli esperti dissero sì, 5 minuti è una plagia alla parte musicale del brano. Maurizio si mise d'accordo con l'autore, che da un po' di anni viveva addirittura in Italia, gli diede un paio di milioni di lire, che comunque all'epoca erano soldi, stiamo parlando del 1968, e la diatriba si chiuse lì. Ma la canzone è rimasta, benché fosse, non ebbe un grandissimo successo al disco per l'estate, perché non entrò in finale, ma rimase una delle canzoni più importanti di Maurizio. Raccontava questi 5 minuti che passano mentre lui aspetta che parta l'aereo che porta via la donna di cui lui è innamorato. 5 minuti e poi Maurizio.

5 minuti e poi, su testo di Herbert Pagani, cantava Maurizio. Oggi sto vivendo il dramma dell'anabbagliante Aloxenon, anteriore sinistro della mia macchina. Meno male che ho un figlio grande, il mitico Giovanni Malidoro, e un genero devoto che hanno aperto, hanno smontato, l'hanno tirata fuori e mi hanno detto: trovatela, che quando ce l'abbiamo te la rimontiamo. Già trovata, già ordinata, arriva domani, quindi ok. Messaggio. Allora, ciao Ettore, mi fai, se riesci, una canzone sugli alpini, che sto partendo per Genova. E cosa c'entra gli alpini se vai a Genova, che c'è il mare? Già, è vero, perché a Genova ci sono gli alpini per sabato e domenica. La dedico a tutto il gruppo Alpini, Maurizio di Lonato del Garda, grazie. È vero, sabato e domenica c'è la festa degli alpini a Genova, è per questo che mi chiedono una canzone sugli alpini. Te l'ho fatta prima, Madonnina degli Alpini di Marco e il Clan. Vediamo se riusciamo a buttarne dentro un'altra domani, venerdì, proprio per ricordare questa festa. Intanto adesso occupiamoci delle donne. Le donne, l'emblema femminile per eccellenza è Venere, dea dell'amore, dea della bellezza. E lei ci viene magnificata ed immortalata per l'ennesima volta, da lei che anche lei butta la via, dalla Sonia Mori.

0: Ok, tu hai aperto, però io sto vedendo qui sulla scaletta, scusami, che dice liner jingle e dopo la canzone dopo. E siccome mi cazzi sempre ogni volta che sbaglio io, a questo punto, in diretta a tutto il pubblico di Canzoni Senza Frontiere, faccio risaltare in modo non inopinatamente ma chiaro che hai sbagliato te, cinghia. Liner, manda jingle.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
0: E adesso, direttamente dalla serata di Halloween alla Peschiera, la Suonami Band con Baci Midley.

Sofia, lei già è piccolina perché vino buono era una botte piccola, poi di fianco le ha messo lo stangone ed era la serata di Halloween dove loro si sono presentati, quello col finto coltello in testa, tutti sporchi di finto sangue e quant'altro. È stata una serata molto divertente, sempre bravi quelli della Suonami Band che erano in Baci Midley Fox, i nati il 7 di maggio. Nel 1833 nasce Johannes Brahms, M.B. Brahms, nel 1892 nasce Tito, quello che è stato il presidente più famoso della Jugoslavia, un mio mito assoluto di quando ero giovane, un attore fantasmagorico. Io me lo ricorderò sempre in un film in molti film spettacolari, Il soldato di York, e poi vabbè, Mezzogiorno di fuoco, inenarrabile. Gary Cooper era nato nel 1901, 7 di maggio, quindi anche lui era un toro. Barbara D'Urso compie gli anni oggi, fate gli auguri, è del 1957, quindi oggi sono 69, Barbarella. Chiara Ferragni non mangia più il pandoro e il panettone, l'ha dichiarato ad Amici in via del tutto riservata, è del 1987, quindi oggi ne compie 39. Evita Perón, donna potentissima in Argentina, interpretata in un film famoso da Madonna, era nata nel 1919. Peter Tchaikovsky, un mitico schiaccianoci e quant'altro, nel 1840, 7 di maggio. E poi era nato il 7 di maggio 1922 uno dei personaggi dello spettacolo e della televisione italiana più simpatici, irriverenti, iconici, ironici e tutti gli aggettivi che volete voi, era strepitoso, Raimondo Bianello, era del 1922. I morti, l'unico che ho trovato importante da citarvi è Ermanno Olmi, il regista, che è morto il 7 di maggio del 2018, e film che googlate, andate a vedere quanti ne ha fatti tra documentari e film. Lui amava soprattutto i documentari, però poi ha fatto dei film che hanno vinto premi a IOSA. I vinili di Casandenna, quello di oggi è nella 117esima posizione della classifica delle 200 più belle canzoni di Rolling Stone, La collina di Mirtilli, Blueberry Hill, fatta, allora questa è una canzone che venne fatta nel 1940, la interpretarono in tanti, fino a che non diventò famosa grazie a lui. Nel 1949 addirittura la fece Louis Armstrong, ma la notizia più importante fu negli anni 70 in Happy Days, la cantava Ron Howard, Richie Cunningham, soprattutto cantava il primo verso quando voleva esprimere la sua gioia per un appuntamento con una donna, I found my thrill. Ma la notizia che molti non sanno, che il 10 dicembre del 2010, quindi 16 anni fa, il premier russo Vladimir Putin cantò questa canzone ad un evento di beneficenza per bambini e il video è diventato virale. Chi lo vuole andare a vedere, se lo cerca su Google, mette Blueberry Hill Putin e vede Putin che interpreta Blueberry Hill di Fats Domino, 1956. Vendette 5 milioni di dischi solo con questo brano e fu probabilmente il suo più grande successo. 117esima nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre, Blueberry Hill, La collina di Mirtilli di Fats Domino.

Allora, era Blueberry Hill di Fats Domino e siamo al cinecalendario. Qual è il film che potete abbinare a oggi, 7 di maggio, quindi al vostro compleanno, il film della vostra vita, secondo questo libro, il cinecalendario, che è stata un'idea geniale, di abbinare i film, 365 film a 365 giorni dell'anno. C'è anche quello dell'anno bisestile, ma quest'anno non è un anno bisestile, quindi non lo tiriamo in ballo. Il 7 di maggio il film che è abbinato è Jojo Rabbit. Allora, è un film drammatico con inaspettate venature comiche, ambientato nella Germania della Seconda Guerra Mondiale, che segue le vicende del piccolo Johannes Jojo Betzler, convinto giovane nazista, il cui viaggio esistenziale si sovrapporrà alla parabola discendente del regime di Adolf Hitler. Quando scopre che la madre nasconde una giovane ebrea in soffitta, Jojo deve fare i conti con il proprio infantile nazionalismo, accompagnato dai consigli dell'amico immaginario Adolf Hitler. Allora, il 7 di maggio è la data di nascita di Inge Bessler, che è la sorella maggiore di Jojo, morta di influenza. Lo vediamo da una carta d'identità che viene inquadrata durante il film, dove appunto si vede 7 maggio 1928, la data di nascita di questa sorella maggiore. 7 di maggio, il film è Jojo Rabbit, sappiatevelo. Domani c'è un filmone, ma non ve lo dico, guardate domani, seguite, ascoltate domani. Sapete che Radio Liscio si può ascoltare con Alexa, con l'app sul telefono, la potete scaricare, costa nulla, sul PC, e con il DAB più, che è l'evoluzione tecnologica della radio più wow. Tutte le automobili di ultima generazione hanno la radio DAB, con cui si ascolta, con una pulizia di segnale meravigliosa, dove il segnale c'è ovviamente. Allora, siamo all'orchestra di Daniele Cordani alle 12.39 con Una catena. E quale sarà mai questa catena? Vediamo se indovinate.

la sua bionda frontwoman in una catena. E intanto mi piace perché mentre andava c'era il cinghia con il banjo che seguiva ed è sempre esterefatto. Non lo adoperavi da parecchio tempo però, perché per essere esterefatto dalla forza del suono del banjo. A me il banjo piace tantissimo, proprio per questo suo suono che ha, che è limpido, è bello, deciso, ti entra dentro. Poi lui lo suona bene, non ha le unghie, perché se le mangia, no, non è vero che se le mangia, però non le ha, se le taglia. Ma vendono le unghie per suonatori di banjo, quelle che proprio vengono applicate in modo che uno possa strimpellare con delle unghie anche se non le ha naturali. Allora, devo salutare Silvia da Roma che ci segue ogni giorno dalle 12 alle 13. Ciao Silvia, buona giornata, che tempo fa a Roma? Ciao Ettore, sono Gio di Torino. È possibile ascoltare La notte cantata da Mauro Lebrini dal concerto di sabato scorso? Grazie mille. No, cioè no oggi, te la possiamo mandare senza dubbio domani. Mi auguro, perché oggi mi sa che il Supremo, il mio programmatore, sia straoccupato a fare mille cose. Lui è multitasking, vuole fare tante cose assieme, se no si sente inutile, poi si perde. Fanne una per volta, fatta bene. Allora, siamo al quinto vintage di oggi, alle 12.45. Siamo nel 1958, pensa a te, un giovanissimo Peppino Di Capri, perché Peppino Di Capri era del 39, quindi nel 58 cosa ne aveva? Aveva 19 anni. Viene invitato a cantare da Carlo Alberto Rossi, che all'epoca era uno dei discografici wow wow in Italia, a cantare una canzone che era stata modernizzata come canzone napoletana da Ugo Calise. Ugo Calise aveva rinnovato il tradizionale schema compositivo della canzone napoletana, ispirandosi ovviamente alla musica d'oltreoceano, ispirandosi a quel ritmo che aveva portato Renato Carosone in Italia dopo che anche lui era stato tanti anni in America. Insomma, nasce questa Non è peccato, interpretata da Peppino Di Capri, che diventa un successone. Quanto l'ho ballata io quando andava Non è peccato, che era uno slow lento di quelli chic to chic, se ci sapevi fare con la compagna di scuola qualche cosina, proprio cosina poteva nascere.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di mano.

con la persona amata. È uno dei momenti più dolci, più così comunicativi, così come ce la canta la Marianna Lanteri.

Era Mano nella mano della Marianna Lanteri. E siamo al gran finale, la gran conclusione di Canzoni Senza Frontiere di oggi, 7 maggio 2026, giovedì. Adesso il sole è uscito in modo più convinto, non quella roba timida che c'era prima. Allora, siamo all'ultimo vintage di oggi, i Pooh, nel 1979, che lanciano un album, Viva, che ha un grandissimo successo, perché un album che costava già i suoi soldini, che vende più di 500.000 di copie in Italia, vuol dire che wow, che era stato creato bene. Una delle canzoni di questo, non una delle più importanti, ma una delle canzoni più così fantasiose di questo album è L'ultima notte di caccia. È spumeggiante di vitalità, racconta la leggenda di Powah, un indiano d'America che viene ucciso in seguito ad un agguato che gli viene teso da una donna bianca. Questa finge di essere interessata a lui, ma in realtà lo attira in una trappola dove Powah troverà i suoi assassini. I Pooh, L'ultima notte di caccia, dall'album Viva del 1970.

0: l'ultima notte di caccia dei Pooh conclude la trasmissione di oggi di Canzoni Senza Frontiere. L'appuntamento per domani, ultimo giorno della settimana, 8 di maggio, venerdì, poi ci crogioleremo nel weekend. Da Ettore Andenna, grazie per l'ascolto, grazie Cinghia per l'assistenza, ciao a tutte e a tutti, sigla!
1: Sta per arrivare la notte in cui tutto può accadere. Alla Peschiera Club di Valtengo Biella, domenica 21 giugno ore 15:30, va in scena Abracadabra, la notte dei miracoli. Un international magic show con i più grandi illusionisti. Walter Maffei, Mirko Menegatti, Shezan, Alberto Giorgi e Laura, Diri Mazzilli, Disguido. Un cast straordinario per uno spettacolo unico, sorprendente, irripetibile. Biglietti in prevendita. Ingresso 30 euro con biglietto lotteria omaggio. Prenotazioni anche online sulla peschieraclub.it o al 331 420 75 65. Abracadabra, la notte dei miracoli. Lasciati stupire.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: un attimo prima eravate lì voi due.
1: Sì, eh.
2: Sì.
0: E adesso siamo qua.
2: E siamo qua. Buonasera a tutti, che piacere.
0: E l'intelligenza artificiale che è arrivata a Valdengo. Prima antenna, Radio Liscio, Marco Alice, l'applauso. C'è? Certo che c'è. Ragazzi, partiamo. Grazie. Che li scaldiamo per bene, vai. Una bella cumbia che la chiamiamo Alice.
2: Alla grande, si parte così, con la nostra però ma tu. Buona serata a tutti quanti.
0: Vai, che andiamo. Pista.